No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists,

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludontna domandà nu dasche star da spera, schi maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. D'una branclada. Ma più in avant cu ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

contemplau. En fine noblezia las creschen, c'è gronda, rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, e bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciò pendre il ciao e pirida.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlarge sia presientia in l'Arctic e l'US schluegnion dat l'autoron en la seconda liga. Jeles sis il microfon e Florent Mon. Biendi. La NATO extende sia presientia in Svezia ed in Finlandia, sonda an novas unitats cumenzalu rengaschi en ils dus pajais scandinavs. La region sa ina delas pli importantas strategiche main cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mond, a declara il comandant delas truppas della NATO en l'Europa. La decisione de schlergiar la presientia in la region arctica è crudada il 2024. L'equipe nazionale de Ballapeda da Daniel Davos Geo de Test vand il campionato mondiale pari inedin incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedat del Geo e faccia in la 14 minuta in nulla. In la seconda mesedat è l'equipe stata più passiva da incassare il inedin in la 56 minuta. Bitte content con la prestazione il capitano Svizzer Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Le Premier League der Gruppe, da die Schweizer als 3. Zirkel durch in Konter Katar. Il Club de Ballapé schlug in Jona Dominale Promozione in la seconda Liga regionale senza stardar Sets. Per cui che Mels ha da mo pari 0-0 incontro Wallenstadt na Ponels Beach pli surpassar schlug in Jona che la testa della tabella. Mels vin sin maximal men chun konta punkt und tant che schlug in Jona adia chun konta 2 punkt. Dals de vos Dus Dios è il risultato per la USSI irrelevant, la promozione in seconda Liga regionale è già domaniata. Ed in la seconda Liga interregionale combatte qui a 97 incontro la relegazione in seconda Liga regionale. Grazie ad un 3-3 incontro Rorschach-Goldar salve il club della capitale la chance di restare nella Liga interregionale. Poi insegnate il club anche a Dina sotto il stretch con 25 punti, ma domani che Altstetten ha perso Ordeufer contro Wil con 1-2, monta il disavantaggio in Altstetten ma anche 2 punti, sonde che vince il Devosgiau della stagione. Ed anche il risultato della terza Liga regionale, il club de Ballapé de Ton Rabius, guadagna Ordeufer contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Ho dato Blair Soleil in contrasaire poi da singles Uradis, la temperatura maximale è intorno a 23 gradi a Quirra, 25 gradi in Surselve e 12 gradi in Engiadinote. Il giendisdì comincia il dì con Soleil, contrasaire vengono da tanto più spesso sul traccio.
1: Qui in status le novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
1: La bonura da RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: Din quart, neue Lanciam ist nov Projekt Multimedial Lüne Nektar 37. Il tema de Publikation e Premiere es colià con diverses Intervistas. Sco ad una venia domandada da tot il Journalist, ota sco del Journalist Romans naturalmeins, per che c'è chanta in Romans? Schiene fuss forza melder da chantasco otters in inglais o tudaisch, quai rendes bain de pü. Das bewundant quindes ons venia ad una der c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes bratz apatica e pronta. Normalmeins resuna quella senza bler stupciaro da mia bocca ed anti il microfond. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare declarar c'è chanta in romans e hai propcia be in romans. In una domanda

0: las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlagt sie Präsidentie in l'Arktika e l'US schloin Jon dat Lauteron in Seconda Liga. Ils seat al Mikrofon e Florian Mon. Bendi. La NATO extende sia presidenza in Svezia e Finlanda, sondan novas unitats cumenzal lor engagi en ils dus paiais scandinavs. La region sei ina delas pli importantas strategiche main, cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mund, a declarar il comandant delas truppas della NATO in l'Europa. La decisión de schlerdiar la presidenza in la region arctica è recordata il 2024. In den Staaten Unien sind 12 Personen venidas blessadas drin sei Thema d'un Festival. Dus dels blessats sein in Privel de Vita a comunità la Polizia de Toledo e nel Stadi Federativ d'Ohio. La Polizia parte del fatto che hai da dus tiradurs che hai sei Tains in Lauter e svenien cerciats. Toledo è una città con 260.000 abitanti ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapei da Daniel De Vos giù de test van del campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera ha dominato in prima mese dat del giù e fatto in la 14 minuta e in 0. In la seconda mese dat l'equipe è stata più passiva ed ha incassato in ed in la 56 minuta. Bet content con la prestazione il capitano in Svizzera Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du einfach nach 3 Spieltagen. Also so. Kannst nicht auftreten, mit allem Respekt, vom Gehen, wo wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Im Premier der Gruppe al Campionato Mondiale dat la Svizzera als 30. Zirkladur incontro Katar. Il Club de Balapé schlug in Iona dominiale Promotion in la Segunda Liga Regionale senza steuer da Setz. Per qualche Mels a Moda Pari 0-0 incontro Wallenstadt, Naponels Beachplis Rupresa schlug in Ion, che è la testa della tabella. Mels vin si maximalmente un conto punti, intanto che schlug in Ion adia un conto 2 punti ed anche 2 dios de da. In la seconda Liga Interregionale combatte Quer 97 contro la relegazione in la seconda Liga Regionale. Grazie ad un 3-3 incontro Rorschach Goldar salva il club della capitale la chance di restare in la Liga Interregionale. Poi si chiama il club anche Adina sotto il Strich con 25 punti, ma domenica Altstetten ha perso da contro Wiel con 1-2, monta il disvantaggio sin Altstetten manca 2 punti, sonde che viene il Devozio della stagione. Ed anche nel risultato della terza Liga Regionale il club di Balapé di Tron Rabius Gudogna Ordoi contro Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Ho dato Blair Soleil in contro Saira, poi da singles Uradis. La temperatura maximale è 23 gradi a Quera, 22 gradi in Surselva e 18 gradi in Lingi di Notte. E il giendici di comincia il di con Soleil in contro Saira, dati tendenti de pli nivels.
1: Poi è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. La bunura del RTR. Con sempre verz, scoprides e hits. Musica non-stop.

0: He's lost!
1: Curachi Sport. Tradiziuna natira s'inscontran d'ina festa tradizionala, l'ura aliau la festa grischun glarunaisa da Loggia. Questa diada è nils cums da scuol simultan a l'unz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai nus a nos stan aliau. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.

Cher. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Scuvrides. E Hits.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ils centuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi de da en scola. E lui es schluignion dat lauteron en seconda liga regionale. Ielas occhio al microfono e Florian Mom, bendi. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatorio de sport in scuola, che rapporta la Gazzetta della Domenica, sa besonz in un rapporto intermediario del Departamento Federale de Finanzas. I vien argumentare che il Centuns finanziation setz l'instruzione de sport e doien per quei era decider de varde il dumbr de lezions per emne. Qua vien criticiada la Federazione de Sport, tutte le ufans doine varil dretch sin medem bler sport. Actualmente en almain 3 lezions de sport per emne per scrittes, quae prevese la legge federale, de varde la promozione del sport e moviment. Nus umans essen pli cooperativs che quei che nus pensain. In studi tudest fac cum passa 100.000 persoones in 125 paiais, musse che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, scho la generalitat profitesche per so enter. Dentan spetiavan be 47% de les participantes che autres persoones agiesen era altruistica main, nus essen pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per ils auturs monte quei era che nus vivessen en in meier mond, scho nus fessen pli realistics e fessen pli positivs envers la tenuta d'auters. La NATO extende sie presiencia in Svezia e Finlanda, sondern novas unitats cumenzalur engagi en ils dus paiais scandinavs. La region saia ina delas pli importantes strategiche main, cun in ambient che vale a scoindels pli difficils del mond, a declara il comandant delas truppas della NATO in l'Europa. La decisiun de schlerdiala presiencia en la region arctica è recordata il 2024. En ils Stati Uniti sen 12 persunas venides blessadas darin seie tema di un festival. Dus dels blessats sen in privel de vita a comunicia la polizia de Toledo en il Stati Federativ d'Ohio. La polizia parte del fac che aie da 2 tiradurs ca en seta eins in lauter. Els vegin cerciats. Toledo è in citat cun 260.000 abitants ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapehi da Daniel De Vos Gio de Test vand il campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedata del Gio e fatta in la 14 minuta in 1-0 e la seconda mesedata è l'equipe stata pli passiva da incassare in ed in la 26 minuta. Becci contento con la prestazione il capitano svizzero Granit Xhaka.
3: Sonst kannst du heimfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das, was uns irritiert, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern wir müssen aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
2: Im primo Giro der Gruppe al Campionato Mondiale hat la Schweiz als 13. Zirkladur contro Katar. In la seconda liga interregionale combatte Quir 97 contro la relegazione in la seconda liga regionale. Grazie ad un 3-3 contro Roschar Goldar salve il club della capitale la chance di restare in la liga interregionale. Poi insegnate il club anche ad un sottilstrich con 25 punti, ma da mai che Altstetten ha perso Deifer contro Wiel con 1-2, monta il disvantaggio in Altstetten manca 2 punti, sonde che viene il Davos Gio della Stadion. Il club de Balapé schlua in Jona dominiale promozione in la seconda liga regionale senza stardar setz. Per quel che Melsa a moda pari 0-0 incontra Wallenstadt, napon els bitch pli surpassa, schlua in Jon, che la testa della tabella. Mels vince in maximalmen 50 punti, intanto che schlua in Jon adia 52 punti. Ed anche in risultato della terza liga regionale, il club de Balapé de Tron Rabius, Gudonior Deufer, contra Gams con 4-2.
0: La meteo.
2: Oggi dati Blair Soleil in contesaire, poi da singles Uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselva e 12 gradi in Lendi di Nota. Il jendisdì comincia con Soleil contesaire dati de pli Nivels.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch RTL Vita e Greta.
4: Ossa isa ben botto scena avant. No decidain de nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiuns e nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. C'è rola c'è la religione, giove l'elezione, quasi un dei nostri temi di la vita creta da dots, alla quale ci asfecci un cordial benvenu. No in grigione veniamo la chance di conoscere personalmente a Ciccino e Leain.
5: Grazie al rompiccion, non veniamo letto in ciò di per vita si reclama. La ronda più quinta la persona e sei ingaggiamento a favore della società.
4: Dice Stefan Bösiger, ci desda Ciasil, Centumberna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima sciurma da candidatas e candidats. Sias ponderazions da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mesnom Isabel Jäger, bundin simbol.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e l'oreso scena avanti. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ches quintos c'è il tema confessions non sia in somma ningun tema il combatte elettoral, penserà magari, ma hai ilura? Scavo ossa vessan ils grigiuns del 1996, scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son giovanidas las confessions della discussion politica. Per chatarora quai fain un lung sil in avo il temp, il on 1996, in gioce la confession, nud era privata, ma l'actura principala sul palc politic. Amo avanti al sursilvans e la sursilvanas dal zons 1920 saveven di scuorer tira l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnas nuveva vus politica e tots insembl tiren catolics. Una dominanza catolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci proveva da smetter conter niva simplemente tutzot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se non guardain las listas d'elezion da dot, sinc contraina una de las forzas centralas grigiunas, il Center. El debatesce da ciure d'ofans, ospidals o digitalizzazion da religion, nianca stizzi. Coa pudiu svanir quis pfos confessional ci domineva durant tant temp la politica grigiuna? Quistes l'istorgia da d'una lavina politica ce la moderna a fatch leuar. Fain viadi il 1906. In un temp da d'un grigiun fess, in giù c'è la geografia, comanda la Creta, e la Creta il partì e punct. Da d'una vart il grigiun protestanti reforma il partenz, il Schamfic, l'Engiadina, per granda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovane, schnester liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD e comincia a venire fermo qua esons. Er el as drizzont al pöbel grigiun evangelic. Da c'è la vart, il grigiun catolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti e la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia l'istoric Radolf Colemberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partits grigiuns e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1996 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsel. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans la mendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnas societats de juventuna catholicas, agnas chaschas de malats, agnas unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren. Propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non ven combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans es müda fundamental manch. La via fierretica arriva, un project pro chacha dels liberals. Las valadas non sunt più che isoladas. I da moviment arrivan turists, hoteliers, reformats. Ed in tuna an ils fils ed las filias dels paurs, aint ils grand hotels, un'alternativa alla stala de Bab. il turism pone gudognar ragens raps indipendentamaing dall'elite locala cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessionale vie più. Las juvnes ed ils juvens grischons lasciano la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponni rori il mont.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Als 5 de març 1972 in Grischun non si più tard scosse in livello nazionale la prossima grande mudada. A partir de dosa d'asce bujar er las donnas. Las donnas se leen bain eramo cristian democrat, ma las structuras cumanzan de rumper su.
2: Yes,
1: las grijunas van er otras vias, nu seguan simplemente els vels trois confessionals dels homens. E dosa, l'on 2026, ossa es schleuada la lavina naira e con ella perfin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD ci ha nom da spö circa precis 5 ans simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raisch sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris de d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiuns in tutto il Chantun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic, esots secularizà. La confession de candidats e candidats non è tema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals aint il combat contra esters migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grischun del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat da catholics contra protestants.

0: Vita e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La Regiun, certas reproches sien suronadas, otters fats de delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda della gentura Kisten STA. La decisione d'assistir non ha mo forza legale. Al spiritual niven imbutats delict sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part da quae sien però suronats o senza rilevanza penale. Lo vascia da quaera ci veve in strada a masuras preventives mantegna quelle amo. Appena c'è la decisione della Procura Pubblica aia forza legale, possa lo vascia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far questo, piele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la right. Con altri splets, lo vascia zada d'occupar in avanti col cas. Moments più allegrevel sa lo vasce da quaira podi passantare la domenica passata e la stazione principale da Turic.
2: In deine Gegenwart, Jesus, ich spüre dich.
1: La a Josef Maria Bonma festeggia con var 4.000 visitaduras e visitaders un dì de lo vascia e finì con quel l'on de lo vascia. Quell'on veva proclamà inspirada l'on songe 2025. L'ovage de Quera sa express er il sen de Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire mo un sguardo in Engiadina, la radunanza comunale da Zernezza giusta deliberà una nuova legge da varti il sfaz da sepultura e sunteri. Quella armonizzesce le leggi sveglias delle frazioni da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Greta. Il pled sin via.
1: Las bustas preleer sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vusch. Gio esa da far la crosch, cel ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar e da diversas opzions. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a er Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la consigliazione da pravendas fat din quart.
2: In un evne sun elezions in grischun. In ritual ci si repete mincia quattro ans e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non lei soz lamentar de las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats ed una certa agitazione ci cresce cur ci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista de las chances da nire lez, pro cels in cerca da questa banadida busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista dal selez al comun. E la presentazione dals resultats in domenica saira, quella es per certuns in moment botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuon sco avant, ma con una nova regenza e quai es bonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun der Spö-Saisons sun stattes avantuas mais las elezions. Er la un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sun fels volants an a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità da materiale es stata enorme, e li stess fu stat pucciada a mettere tot il palperom pes il palperi vel. Per quai na ied ezis da stübgiar tot la documenta e da sviluppar promince posizion dals candidats er mi agen opinion. È una lura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans i las cantinas e vias da velos, con antennas 5G e rodas da vent, con la mancanza d'abitazions, is problems dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, eus sun restaina vo con grande confusion. In grischun sun ils circuls bler più pitchens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quai torna, e per part fers forza beint da vair un candidat da plü. La cella ward, grazie al rompicion, nu weine let in cün bet per vida sie reclama. La ronda pü quinta la persona e seis engagement a favor della società. E forza, grazie a quest rompicion, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ha in mans pels prossim quattro ans, sa vaina in un evne. E fina là, quinta mincia vusch.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quist e tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR e l'actuale la quotidiana dal venerdì.

0: E culs tuns capverdics della grande dam Cesaria Evora vai vers la fin da nostra vita creta da dots. Bel, ci vuoi stats e stats della partita. E da propos partidas e partits, dat un cucca con la busta, iaia de lir. Buona domenica a Giavuja Isabel Jäger, ci de stat al microfon. A buon anzudir.
1: Vita e creta.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ils centuns du in decider sets quantas lecziuns de sport chi du dar in scola e du mans in pli cooperativs che pensa. Ils nov al microfon e Florian Mon, biendi. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatori de sport in scuola, con il rapporto alla Gazzetta della Domenica, se besonz in un rapporto intermediario dal Departamento Federale de Finanzas. E vien argumentare che il Centuns finanziation setz l'instruzione de sport e duain per cui era decider de var del dumber de lezions per emne. Qua vien criticiata la Federazione de Sport, tot il suffans duine var il medem dret sin medem bler sport. Actualmein en almein treis lecziuns de sport peremne perscrittes, qua prevese la lege federale dward la promozion del sport de moviment, il sport de le solette lecziuns ken dades avant de la confederazion. La Procura Pubblica Federale criticesce le regles per l'evaluazione de dates elettroniques en cas criminals. Actualmein stoine dretire decider se les autoritats pon intercurir il computer u telefonin d'ine persona se quella pretende de sigillar las apparaturas in adat negines excepcions, sco per exempel per cas de terrorism. En il cas concret de la contellada de Winterthur pon les autoritats ort quoi motiv actualmein bete examinar cun cicl delinquent agi contact e si dad ulteriures persunas d'interess. Qua trovi adattaziuns pretende il Procuratur Public Federal. Nus umans essan pli cooperativs che quei che nus pensain in studi tudest, fac cum passa 100 meli persunas en 125 paiais mossa, che prest 70% de tots acceptan in profit pli pitchen per se setz, se la generalitat profitesce per suenter. Tentant speciavan be 47% de las participantes ca autras persunas adiescen era altruistica main, nus essan pia pli pessimistics ca quei ca nus stuessen esser. Per els auturs monte quei era ca nus vivesen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen pli positivs envers la tenuta d'autras.
0: La meteo.
2: Od dati bler sulei in conto saira poi dar singles uradis, la temperatura maximale intorno 23 gradi a quera, 22 gradi in Surselva e 18 gradi in Lendi di Nota. Il jendis di comenza con sulei in conto saira se cuvira il ciel d'entanto pospè.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR, l'arch musicale.

0: numero.
1: Il numero.
0: Il numero.

0: RTR, l'art musical.
1: Ein il center de l'emission de Dots es la flöte travers. A Sameden ven quist instrument festivada spö de jons cun in lavoratori per juveni vegl. Quai ad una la mità de jün. Il timon de la parte organizatorica es Simon Caracci. Durante un incontro, mal tante rotter declara che ci sia l'urbet principal.
2: L'intent è di poter dire als scolars delle scuole di musica, veramente l'idea di tutta l'ingiadina, bregaglia, puschlef, di dire l'occasione als flötisti di suonare in gruppa grande e per sviluppare un po', per venire a imprendere a conoscere altri effetti, altre idee e tutto.
1: Questa è già l'edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. C'è forse mudato o codere ne ha di cose ossa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi, della Scuola di Musica di Ingedinota e Lorenzo Giulio Bongiasca, che istruisce il Puschlef. Da questa gruppa Polichrom, che fa concerti. E mi dì l'idea di fare quello che succede in Ingedinota. E i primi due anni abbiamo fatto, organizzato e allora mi svegliamo di trovare un po' più organizzazione e sponsor succede e allora ho creduto questa veramente la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona il professionale, mangia, sono noi del Savar Custon in una pruna annuncia per questa edizione di Jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questo orchester di flöte traverse?
2: Ma in prima linea è il touch ci sono, gli arrangiamenti che vengono fatti da Miriam e Flaviano, gli cercano il touch e allora è l'om della Miriam. Ci dice Stefano Sposetti, è il transmuta, arrangesce per questo gruppo di flöte e qui è sembrante di una bellezza tagliere. Ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film, per tutta musica da film, ci sono fitch ferms, proprio i vela la pena di dire tagliere al concerto in casa.
1: In questo è stata della partita ad una delle prove di questi lavoratori che hanno per parte delle ore avanti fin già e qua ci mi è stato in noi è la combinazione di differenti età e qua era il che voleva promuovere.
2: Qui mi c'è caso, sì, perché l'anno passato ho avuto due anni del più giovane o la più giovane dei 7 anni mi la pena cominciò la scuola di musica ci ho potuto fare parte o volevo fare parte. Noi veniamo dall'estero, come vuol dire dall'Italia, e noi siamo un uomo che ha 100 anni, che ha l'era di una terza, che si trova del tempo. Il masduil, dall'età, che è molto interessante.
1: Io so appunto la déjà fleiade, che è un motivo per dire cosa va a fare con dei giovani o va in avanti con i lavoratori di flöte?
2: Ma è per esempio, ci vuole un evento, e crei erce questo al botti ci vuol fare in avanti perché sono per vasti sono già questi fendo si sa gli vroci allora desco e beve mucche l'arma e perché e pensa in può fare in avanti mi c'è caso.
1: La déjà l'edizione di questa orchestra speciale non è insomma un motivo da smetter. De quella vis è Ser Marina Bischof de Schampf. Ella va despö sei de Jonze duras de flöte e despö un peronz e la era in pa comanadra del proget.
3: Per questo e per mince lavoratori am de vuji quetsi des stofi nu a sa minchan, la compagnia, al stere insembel, al fir musica insembel, usen atmosfera, luoccia, namema, tensione o concorrenza. La musica è usna fitch sovens colliede con concorrenza e questo è un ster ensemble pacific e fer musica ensemble, che ci porta in sé la valore della musica.

0: Las novitats da RTR.
1: Ils chantuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi duei dar in scola e umans empli cooperativs che pensa. Ils diesch al microfon e Florian Mon, bendi. La Confederation vuol strittare l'obbligatorio de sport in scuola, con rapporto la Gazzetta della Domenica, se besonz in un rapporto intermediario del Dipartimento Federale de Finanzas. I vien argumentare che il Centuns finanziesien setz l'instruzione de sport e due in percuere decider de var del dombro de lezions per emne. Qua vien criticiade las Federations de sport, tot il sufans doine var il dret sin medembler sport. Actualmente in almeno 3 lezioni di sport per emne prescritte, che prevede la legge federale per la promozione del sport e movimento. A Turic, nel canton dell'ETA, stanno radunt 250 persone per donare loro abitazione per più risorse, ed in labor della scuola auto politecnica viene trasportata vent in una bottiglia di gas con una chimicalia privilusa. Pliras vias sind blockadas per vide l'aktion di dat impediments nel traffic public. In una firma specializzata della Germania ha l'incumbenza di allontanare la bottiglia con clortrifluorid, una chimicalia che l'ETA trovava più baut in la geologia. La Procura Pubblica Federale critica le regole per l'evaluazione de date elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in trattiere decidere se le autorità possono intercorrere il computer o telefonin di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In dat nedine excepzioni, sco per esempio per casi di terrorismo. Nel caso concreto della contellata de Winterthur, pon le autorità ort quei motiv attualmente bit examinare con cicl delinquent a di contact e si dat ulteriores persones d'interesse, quadove adattazions pretende il procuratur public federal. Nus umans essen pli cooperativs che quel che nus pensain. In studi tudest, fatch cum passa 100.000 persones en 125 paiais mosse, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per se setz, che la generalitat profitesche per su enter. Tentant spetiaven mod 47% de les participantes ca autres persones adiesen era altruistica main. Nus essen pia pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per il Saturismond quei era che nus vivessen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen en tras quei pli positivs en vers la tenuta d'auters.
0: La meteo.
1: Od dati bler su lei in contessaire poi da singles uradis. La temperatura maximale intorn 23 grazie quere, 22 grazie in surselva e 12 grazie in lenge di notte. Il jendisdì comincia con Blair Soleil in contessaire sa covira al ciel puspe.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato in fine il suente mezzodì delle 4, poi per via di una occurrenza sportiva.
2: Poi in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Ein per la domenica insieme con RTR per vous ho al microfono Natalia Weber. Per esce vous podais giudare una bella e buona finizione dell'EFNA.

0: Offenbach con Catchy. Nos podeins, oz gratulier als seguens jubilars per una Celeste Vesesche, oriunta Savonin, viva ossa a Meierskappel in Centun Luzerna e festaggia sia 66 anniversari. Per l'autre gratulains a Gabriel Derungs de Denis, ci festaggia sia 74 anniversari. Lur gratulazions con musica da quesque d'una zievelas dudes e mezz.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Ora se potete sperare telefonir per regalare la nostra cupina, la cupina di RTR scu mincedì, e qui col seguente numero di telefono, scuadrina 0800 20 25 30. Se conosciate questo giorno, ci festeggia 8 anniversari e conosciate l'adresse del giubilare o la giubilare, di un telefono al 0800 20 25 30.

0: Starship, nothing's gonna stop us. Now, les 10:11 ed al telefon, es osa Giovanna Molinaro. Buondì.
1: Buondì, donna Natalia.
0: Ella potrà mettere la nostra cupina, oggi, nuovo quella.
1: La nostra cupina è Masabiadia Luca Molinaro, che compisce oggi 28 anni, che vive in tutto il mondo, andai a la fortuna, e con la famiglia, o se dopo mai. Io mi ho perdito, il mio bambino, il mio bambino, e spero che vada tutto bene. Infatti, una bella domenica in compagnia, oggi è giusto un bel dì per stare con la famiglia, e già vissero adesso tutti insieme. Un bel dì, e tutto il buono per noi tutti.
0: O se ce l'ho in sé, sorfini il regalo d'anniversario già in un mais con tuo intero bambino.
1: Hai?
0: E tu sei il può stare un po' con la famiglia in quel caso?
1: No, lasciamo cominciare a lavorare.
0: O sei scucciato?
1: No, no, io ho fatto un bainetti. Un flot pop.
0: Buonissimo. Ma scuccio qui es con popins, mi c'è dentro allora forse una tazza caffè da più a Luca e allora poi lo sapeva quel or della tazza da DRTR. Forse c'è qui da giusto un po' di più energia.
1: Ah, è giusto, bu.
0: Grazie, figlio, donna Giovanna, per il telefono.
1: Grazie.
0: E bella domenica. Addio.
1: Arriva.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Oh, mis dus con cara mumma, id is las 10:20. Id ir, non on er n'ingincetora nasa ruba cercida, per cui giuvenzas usa con un jackpot de 90 francs.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ed in caso che voi non conosciate i nostri vaccini, allora vi usate di gizzare le uraglie.
2: La causa da c'è girtata. La causa va bene in una direzione. La causa viene da tempo a tempo, mi dà da ora.
0: Nella 800-20-25-30 il numero per partecipare e da guadagnare bons in valore di 90 francs. Noi cerchiamo qualcosa che da girezza ci va bene in una direzione e ci veng müde d'ora da tempo a tempo. Non lo stien 20-25-30 o gent zanons cir con vostra proposta. Nus provains col prim telefon. Erter Natalia, buon di, ci es l'andervi.
3: Bien di, che ho e bea, ben sin de jong.
0: Dona bea, vide ci alla penzo.
3: Io ho patrachiao vide quella pial che vien sil schis de tures. Che ingrusci ni buona vos.
0: Vuoi la svesa a fer tures de schis?
3: Na, aber mio partenare va buon.
0: Ah, o se c'è la occa in po' tutta una esperienza in la brancia, ha?
3: Oh, ja, di che.
0: So è la quen su vens ci so da müder quella spel, se non è un giun idea.
3: Also io credo che la è schon stumi da o, aber se dire son di abu. Non c'è contenze.
0: Qui è er tutta fa di stess ed è fitch buones novitets per ella. Dona Bea, sono fisch sorpresa e non vesse pensato che da quel cinciciatore e tutt'una oz la prima proposta. Is ella nie da quella proposta o al partenari?
3: Na, qui veniu da me mi grado von schon minuto fisch spontan.
0: Ah, super!
3: Da schau io un po'
0: venga. Spontan is a d'una buon. In quel caso, potremmo trasmettere ad Ella bons in valore di 90 francs, cordiale gratulazione. Ella resta in quarto al telefono, c'è posso pigliare su loro l'adresse e tu, per tutti gli altri auditori, vuol qui dire da me cominciamo a lefna con qualcosa nuovo.
1: C'è ciao, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: O se schwelt, poche ihr.

0: Leonie con Callum Scott, Stay i dislas digimets.
1: Il Calender.
2: Presentado il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Ed in casa c'è vus nuvais en cingiuns plans per oz. Es pudesses per exempel participer ad una guida de dialog ante il spazi d'art Matthias Specha a Trun. Ester Spicher meina tres l'exposizion e discute con l'artista Venis Specha per sporger un in vista profonda ille singulas ovres, quei l'ora a partir da oz al seve mezzdì alles 2:15 a Trun. L'ora fus oz il segund concert jubileum del cor Uvriu Danis de Vanasa, quel pudasas ira tedler ille cese de scola de Danis, quei alles aira alles cinch. Ed alles cinch fus l'ora ant il teatro delle città de Cuire il concert de Grijun Brass, The Legend of King Arthur. Sono vengen dalles aira alles cinch. E giovis, buon divertimento ed una bella domenica. Tutte le informazioni ci trovate er su calender.ch.
1: Il Calender.
2: Presentado il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vencin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: E per imbellir vostra domenica, dopo che oz erincina votta due biglietti per il Quinoa a Cuire. Due entregges libres per qualcun de vus e vus podais svesse decider che film che vus voleis ir a guardir. Tu ci stai sfer per quals biglietti e telefonir vus a me 0800 20 25 30 il numero de telefon per guadagnir ils biglietti del Quinoa.

0: Nadiet con Bandunau.
1: RTR Impuls.
0: Oz Impuls de Bibi Vaplanch ins raquinta da sia mincedì scucentadura, cicente per rumenc e qui appunto nabe in rumancia. Tuorls Impuls de Bibi Vaplan er da cetertenus online sin rtr.ch.
2: Din quart nai lanciam es nov proget multimedial Lüne Nektar 37. Il tem da publicazione premiere es colià cun diversas intervistas. Sco ad üna vegna domandada da tot il giornalist, ota sco del giornalist rumans naturalmeins, perche cia chanta in rumans? Sina fus forza melder da chantar sco oters in inglais o tudaisch, quai rendes bain da pü? Da spebundant quindes ons vegna ad üna da cia confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes bratz apatica e pronta. Normalmanc risuna quella senza blesch tupciar ur da mia bocca ed anti il microfon. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è chanta in rumansch e hai propcia be in rumansch. E non domandano erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica da jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis harsca banana cantare in rumansch e sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fetch. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiare le domande. Almai non hai più da dire da vols concerti. C'è bel questo romanzo, ma c'è puccia ci non si inclea nua. La remarcia solita da mes pubblic non ha fatto tagiare. Tutte le canzoni romanzo hanno tornato a bler lavoro e costi sottotitoli tu daisti.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La sigillaziun d'apparats electronics procura per problems per la procura pubblica ed en la china han els exams d'admissione per l'universitat cumenzà. E la sendi sul microfono e Florian Mon, bendi. La Procura Pubblica Federale critica le regole per l'evaluazione di dati elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in direzione di decidere se le autorità possono intercorrere il computer o telefonino di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In edad nedine eccezioni, come per esempio per caso di terrorismo. In il caso concreto della contelada di Winterthur, per le autorità, sotto quel motivo, attualmente, bit examinare con chi il delinquente ha di contatto e si dà ulteriori persone di interesse. Qua trovi adattazioni pretende il Procuratore Pubblico Federale. A Turitia, nel canton dell'Etia, stanno raggiunto 250 persone abbandonare loro abitazione per più ore. Ordin labor della Scuola Alta Politecnica viene trasportato in una bottiglia di gas con una chimicale privlusa. Plirs vies en blockades per vide l'action di dat impediments en il traffic public. In a firma specializzata della Germania l'incumbenza de l'antonar la bottiglia con clor trifluorid in a chemicalia che l'Etia dovrava pli baut en la geologia. La polizia de Milone ha accettà 45 kg cocaina e 3 kg ketamin per la controlla di un'auto de fornizione. In l'abitazione del Manigiuns ha in insplinavante città un conto chilos marijuana, scrive la polizia. In la China hanno gli esami d'admissione per le scuole autos cominciato, l'uscenum na Guacao, gioca in una ruolo centrale in la società chinese e decide di avere l'accesso alle migliori università. Radunt 13 milioni di giovani chinesi e chinesi hanno durante plirs dies esami di matematica, chinese, inglese, scienze naturali e scienze umane. I risultati vengono pubblicati alla fine del mese.
0: La meteo.
2: Oggi dati bler su lei in conto sera poi da singoli su radis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a quere, 22 gradi in su selva e 12 gradi in lenti di notte. E il lunedì di comincia con su lei in conto sera venne intanto più per pli sur tracci.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass Luc Magni è bloccata per il traffico motorizzato in fine il suentermedì delle 4 con la provvedina occorrenza sportiva.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert sin javisch.
3: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
4: La tradizione della domenica ter RTR, il concert sin javisch tra entre le sündes e le dudes. Per vos al microfono Natalia Weber e un javisch deia già pronto per vos. La Tina Schmidt da Cuira ha scritto: «Io già visto in biale domenica a tutti quelli che titlen RTR, sco era il team da RTR, als Melsounds già visto il bien miglioramento, bialisch e forza». Grazie a tutti, Donatina, per il cer saluto. Nos accomplins gugendil già visto da musica, il Singvögel con Sommernacht.

Il singvögel con Sommernacht, Gevijode Tina Schmid de Cuire, per Gevijer una bella domingia. Oz, el 7 giugno non es per obi una domingia tot normale, ma bain in Svizzera es oz, hai, di del bab. Qual no veng forse celebro usche grand schuil di della mamma, ma essen sincers. Che füssens nos senza nos babs? Also eia, senza mia babbe, fiss più co fazzel usa in Cedüne will prover de firmes letztes de Mathematica, u fiss in Cedüne will prover de metter insemble mobilie de l'IKEA, u nu saves in uce stöl ir a metter ein les giurenze schenu de pü lius a cesa. Hai, senza nos babs, füssens giura un po' pers. E per cui è questa vostra possibilità, la vostra chance di ringraziare a vostri babs per tutto quello che è fatto per voi. E faccio questa direttamente, grazie a tutti i babs che sono di una coppia per me e declarano le regole della Formula 1 e del hockey e di tutto ciò che tu sai per la vita. E se vuoi sapere, questo è l'ergogente di ringraziare a vostri babs, allora non si è usato il concerto in Giavis, di un telefono al 0800-20-25-30, in Giavis è un touch musica, ci piace a voi e a vostri babs. 0800-20-25-30.

Amy Winehouse, Back to Black, it is les 11:15 e ci no do un gin salut spel di del bab. L'ora potrai usare semplicemente saluder o scia di un telefon, di vintage musica ci spleja e fe svesse un regal per questa bella domenica e se non c'è per concerti in giovis. No, lo c'è in 20:25:30.

0: James Morrison, In My Dreams, in 6 minuti alle 11:30. Del telefono è la Silvia Casanova da Hindelbank in Centumberna. Allegra Mainz.
1: Bien-di.
0: Ella può salutare più le persone, se ci vuole la gente salutare.
1: Also, in prima linea saluto mio uomo, il Stefan, Bab de nostra casa figlia, Simona, grazie a te, grazie al fatto a Stefan per tutto che ti fa, ed è un super bab e un leader che vai te. Sco prossimo cinamento, semplicemente tu quel che conosci me, che si sai una bella domenica, ed in speciale è incarcerato a casa, si chiama a mia mamma.
0: E già ci dice di del Bap o la clitora musica di Peter Alexander, der Papa wird schon richten. Grazie per questo giavus ed una bella domenica, donna Silvia.
1: Ja, grazie a lei, Fetcher, ed una bella domenica a voi.
0: Adia.
1: Adia.

0: Musica per tutti i babs, Peter Alexander, der Papa Version, richten Gevijo de Silvia Casanova, de Hindelbank in Chantun, Berna. Nos tonains der Cio in Grigion e Giants Sükemunstel, Teofil de Rungs, Allegra.
1: Bien, Natalia.
0: Eres lüde a duas babs.
1: Ja, se li das budiem a dus fils, flaga damit. Quis et propi dus, also babs, je. Da tutta forza. Vuoi fare un check hai? Cosa no, magari mi dà piazza tu. Diviso la del tutto. Bien, mi avanti con lui. But, la canzone che il diviso letta piuttosto per me, da mia, quella della ingegnina.
0: Ma è che qui o els vesse scubabio schon er marito, cioè poi non te dir la musica ci pleasure ed el, e nave qui ci pleasure si fans. Te lines a fit good gen, grazie a teo fil e bella domenica.
1: Grazie a lei.
0: Adio.
1: Adio Natale.

0: Mia mia, cara bella, Engiadina. Saluts della domingia ci vengan dal Teofil de Rungs de Camuns per saluder sias duas fils ci son erbabs il Flavio ed il David. Ed es stolles unde gemetz, nus giants a Bülachter Guido de Platzes. Allegra meinster Guido.
1: Bien di, sicura, bien di.
0: I nuoven sias saluts.
1: Ja, lasse se le da tos, con conosce mai. De la Val Si, de la Val Giordo, tutti che tagliano Radio Romance, a dividere tutti in Biala Domenica, a Donci Tassons, a Tapas, a Godè, oggi che è Bugra, da gioia in Calira, che a Sibui o de Vert, a con una canzone della Cappella Obral.
0: E noi siamo allora decisi di pigliare un touch che si fa con la stagione, la marcia Summerzeit. Grazie, Sir Guido, per il telefono e bella domenica, Redel.
1: Grazie, Simeon, e a qui, una bella domenica.
0: Adio.
1: Grazie.

0: La marcia Sommerzeit sono dalla Chapelle Oberalp de Vigio de Guido de Plazes de Bülach per saludir tutti i concienz e pareins. E nos giants usa. Per sons, lo es Paulina Dedual al telefon. Buon dì, donna Paulina.
1: Buon dì, donna Weber. Il es divigir a tutti una bella domenica, principal mancia smisunfanz. A disfardagliungs, per ci pains, ti sei in a suletta citella il radio romance. E a tot kelts ciam canoschen. A divigir in a bella domenica d'un bel taimp, cul trompeta necho dis oberkrainers.
0: Quelta, leinze osa beperella, donna Paulina, grazie per telefon e bella domenica.
1: E rocien, grazie, donna Weber.
0: Adia.
1: Adia. Mm-hmm.

0: Com gers vunsch de trumbetes vinselido e tuts ci cugnuschen la Paulina Dedual impustüt els ifens ed ils fragliuns. Nus meinst lo ils oberkreiner del saso ausenig cun il trompeten echo. Ja bot quardens les dudes, nus continuains cun il salut ci veng della Margrethe Kvietzel de Riom. Allegra.
1: Vinci Natalia.
0: E decivem si il salut.
1: Io la salidea a tutti i malzons, questa della casa da Tempai, e tutti quelli che conoscono mai, e già vicino a Pegbia la domenica, con la canzone da Teofil Kleis, Flores Alpine, Spugin. Ad Aquera e in Bella Domenica.
0: Qui già vicino, era della donna Margrethe, grazie Fitch per sia telefono. Nusterlines, sia già vicino musica, un classico spobotir der RTR Teofil Kleis, Flores Alpines, e Bella Domenica della, adia.
1: Grazie al Fitch, adia.

0: A manches qualchosa del concert in gewisch de RTR Sainz il Theophil Kleis Oz con las flores alpines gewisch a quita cenzun a Margherita Caviezel de Riom per saludir tots els amalos tots ils cises de tempos e simplement a tots ci cunyoschen Adela. 30 minuts ens les 12, un salut ai mincia che sentia plaza e qui salut ven de Zignau de Letizia Rensch. Bon dia.
1: Gentile Natalia, io avevo bisogno di visare la mia famiglia, i miei friuli, da Londra, da Manaibel, tutti che conoscono mai, ed è il team del Radio Ramons, che si visa in Biale Domenica, tutto bene, e poi fosse con la canzone Si siete d'esta, rezia nostra del cor viril de Tron.
0: Una canzone da passa 5 minuti, quella è la mia figlia, che è in parella donna Letizia, grazie per il telefono e per i suoi saluti, ed era della una bella domenica.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti per sempre.
0: Grazie a tutti, addio.
1: Addio.

0: Il cor viril de Trun cun si sededesta Rezia Nossa. Il giavus pel concert sun giavus de RTR in domingia els 7-6 2026 da Letizia Rentsch de Zignau. Ir aschi is a giabot der cio temp per finir quist concert sun giavus, ma el pi bel vagnin si entsche de fer, nem per regalir un per flurs. Ed oz, ons fein so qui. Tu tradizionell scuadunna, scritt süt minche nom de vus cio, zan uns cio pel concert sun giavus, sun mies cedalins, et ir la buscia. E nus veins alla Paulina d'Edualda per sons ci spa allegrir de d'un püschel flurs c'è la surving de nus sponsorizo de Fleuropa. Ja vus bger plagiar d'una Paulina cun imbellir l'ora la stüva o la c'è da fü cun un bel püschel flurs.
1: Il concert sin ja vus presentada fleurop.ch Dolce salits florals cun las pralines de Maestrani.
0: Prossima domenica l'ora da ciò il prossimo concert sun giavus e forse c'è sdence da fir attend vus purais gugend ed una trameter a nus vos saluts per concert sun giavus, ma attenzion tramete quei propri via formular del concert sun giavus e na trameter via formular de contact in schnapp pudes quei capitir c'è quels giavus riven meme tard per ter nus e l'ora als purais a pure guardir l'ora prossima domenica. Prima di qui, il melder se volais trameter saluts l'ora propi ir sun rtr.ch e dir sur al formular del concert sun giavus e l'ora stes qui in se propi tuat grattagir. In 4 minuts, isa las dudas, buon appetit!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las lingias grasses da questa vantmezdi? Sur de las lecziuns de sport en scola, duai minchi centun decida sets en l'avenir. E de duas evacuaziuns en Svizra e ina ier stad urienta e cella oz planisada. Al microfon è Alexi Baseglia. La Confederazione vuol strichiare l'obbligatorio per il sport de scuola. Quei riporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Dipartimento Federale de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengono completamente als Cantuns, per cui due in quel sera potrei decidere davanti il dombe de lezioni. Becci incantandas da quai en las federazions de sport che manegen che tutti il zufan stoppien vair il drecs in il medembler sport. Actual main prescrive Berna in obbligatori per almain 3 lezions de sport lemna. Senta la taccia con Conte lemna passada Winterthur con 3 personas blessadas, na pola procura pubblica federale becci intercurri il computer o il telefonin del delinquent supponì. Quai di il procuratore pubblico federale Stefan Blättler in un'intervista con la NZZ la domenica. L'OMS ad Ostia e veia lasciar sigillà gli apparati, sur de quai stoppio sine drecira decider. Exceptions delle regole per apparati sigillati na detia bec, era bec ter in suspecta terrorism. Qua drovria adattazions pretende il procuratore pubblico federale in vers la Gazzetta. En il Cantun Zug ha la polizia stui evacuà in scuola d'internat su entri in Schmanaccia, ier enton las 4. Radont 30 persunas che se chetavan sin la real dalla scuola sin il Zugerberg, ein ins evacuà, scrive la polizia de Zug. Con examinales localitats nein ins chetà no gut suspectus. Su entri radont 4 uras ha la polizia puspe lasciar ritornar ils evacuats. Os vegn investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. A Turic, en il contorn de l'ETH, an radont 250 persunas stui bandunà lur abedazion per pli resuras. La ragion ordin labor de la scolauta politecnica ven transportada vent in a bottiglia de gas con ina chemicalia privlusa. Pliras vias en blockadas per vida l'acziun e dieda quinta con impediments del traffic public. In firma specializzata dalla Germania all'incumbenza da lontana la bottiglia con clotrifluorid, quella chemicalia che va alla scolina della spli privilusas insomma, dovrava l'ETH plibaut per analizzare proves de crappa. Papa Leo al 14 Avel a celebrare in la capitale spagnola Madrid in messa in il Liber con radont 1,2 milioni cartentes e cartens tenor indicazioni ufficiales. Uscebler e jaut neanc mai se rimnade per in messa del Papa Leo de pisi elezioni il match avanti non. En ses predi ha l'accentua il liom strec tranta la cardiance ed il minchiedì. La credienza duaiera contange la via e bec mo resta in il chamberlet quiet.
0: La meteo.
2: Iedec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singul zuradis poi da cia e la. Las temperaturas vanots en lengia di nota ed en il Valragn fine des 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grigion del Nord fine 23 grads. Demaun specchin di sulle jiv. Il suente mezzi sa formen l'ura nivels de cumulus, che portan pli tard la saira uradis. A quire vegne de man fine 27 grads.
0: Vias e traffic.
2: La via del pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato, infine il suente mezzi la squatter, quae per vidi in occurrenza sportiva.
1: Quae en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Questa sera veng a second fat teater e la presentazione del touch is per questa sera vendidora. Nus derns però già ora vend a guardietiers per las preparazions e scuccia quei otto no o disvus lo registe in questa mezz'ora per vos al microfon Natalia Weber, belzor mezz'di e buon appetit!
0: RTR. Danus per vos.

0: Meghan Trainor con Get In Girl. Heinz Evo lava l'Union de Teatres Agognes presenter l'Utom Passo, Squadüne in Seela. Azern ergia vide las proves l'endervi del Touch de Teater in Asen Pertello, qual vava Manfred Veragut scrit a posta. E l'ora in mezzain da salura paroba do, in non es forse propi qui ci svol. E invece da fer tutto Squadüne, a salura mi do opinion.
1: Quando il tocco hanno giocato su te e dice ah, questo è un tocco da ordavirt, questo è un tocco da fare con Sagogna in speciale. Allora in saldo c'è da discutere e questo è possibile, noi l'hanno ludato, e c'è l'idea, o cortina spermon, questo è grazie a Sarawena. In saldo mi dice che è bene in teatro, e da c'è questo è da ruclare, allora vengono a domandare se non usaste, non faccio il plano, ci vengono questo passo per passo.
0: Ah, e se va passo per passo, è allora appunto diventato realtà e l'Unione festeggia allora il giubileo da Vangian semplicemente un po' più tardi con Planiso. Il nostro reporter Jan Specia ha già potuto ir a guardare anche le presentazioni un po' da vostre culisse.
2: A mia c'è il vice di Sagogna, Rael Casti a Sparamont. E da Cellavar della Voia, il Curcin Barocco, circondaus de Mirs de Crap. Che è un'unione l'Unione del Teatro Sagogna il Toc. In Asen Pertello, in una commedia su Silvana, boh historica, che gioca e Jan Siachen si sono tacciun. È un individuo preparato, vede begia la tribuna, semcia il Platz de Cesar.
1: Quella tribuna creua e uno sven montau e esce coi vezzo, ma uno sven onde da calura, da fais dettagli e tutto. Alla fine vezzi si gir bo mellem pli, quei vegna d'esser gris, co mir, col mir che vezzi de lavard vi, x scietze compruenz da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del teatro, lässt integrale la tribuna al spazio storico. In una data tutto speciale, dat il Nugè, a Mietzel Curtin, che fa os parte della tribuna.
1: La Nugè è vero, noi siamo integrati in Nugè, perché noi siamo stati d'erger, quel semplicemente sia. E qui, Gertigia, non ti scimala, stiamo a raccontare a figlia, che l'allo, forse stiamo a in l'altro.
2: Fa teatro è libero, monte ad essere da tutta ora giudò. Consumo delle imprime e prove, e si può mostrare qui, di Indils Giugadurs, Roman Niederberger.
3: Freit. Le prove sono giudò e super, non sto da giudò, avrei proprio quelle prove che non sono giudò, che non sono giudò, e per grande parte stai piuttosto freddo, se mal imprenevole.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è l'ideale condizione per trainare. De mezzo le snove non gioivano.
1: Also entscheiden, du, ha? Na, Specia.

0: One Republic, Need Your Love. It is tanto alle studie gemets.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
0: Ed er in domenica, is es 12 metzer RTR Temp per les gratulazions. Mie nom Natalia Weber, nus veins massa temp per vossas gratulazions spontanes, cu primnins per otter quelles, ci sunnides inscrit finter nus. Ed il prüm jubilar es Celeste Vasescia, oriunta Savonin, ci viva a Meierskappel in Chattul Luzerna. El festaggia ozzi a 66 anniversari e Marcel Dora ha scrit. Nus giovijan al jubilar en bel de festa con se partenaria linda e con il sis con familiars. Cordial salits, Marcel e Monica. Il salut musical vengo dal Cormas Dosh, Dierva Monsalov, con la canzone de Zitail.

Il regal de musica per Celeste Vesesche Oriunte Savonin vive a Meierskappel e festaggia sia 66 anniversari. Pel 74 anniversari de Gabriel de Rungs de Denise es ne scritta la seguente gratulazion. Car bab, tat e sir. Cordiale gratulazion sintiu 74 aval gide nascincia. 74 ons plein historias, experientia, sabientia e naturalmein plein buns cusels che han stedi purtau fritsch. Car Gabi, ti es bumo, miu nies bab, tat e sir. Ma bain e nies cusliader, idol e stedi era il comiker preferiu per tes beadis e beadias. Tia cordialitat e tia humor enriche il mincedì de nus tuts. Ins dumbra bo ils ons, ma bain ils bials moments e da letz as ti schon a schaurim na ina massa. E quai dai continua a schie vina von. Nus giavijain a ti sanedat, cletch, mentira, biales sentupades e bia motivs de saverir de cor. Oz lai festiva e pupernatai. Gauda teu grand gi. En grazie de cor per tut, nos vain feic bugentai. Ferma embraciada da tia duna Irena, tiu fegl Janin cun Vanessa e Milo, tia figlia Andrina cun Conradin, Naila e Luan, tia figlia Simona cun Ermano, Yaralin, Mailin e Nicolin, sco e tiu fegl Curdin cun Victoria, Laurina ed Andri. PS, car Gabi, nos vai mince mai il cletch che nis cantadur preferiu ai della partida de nossas fiastas ed embalesce mince mai lezza cun in grandius cant. Cun quai che lez age oz natalezzi, lanciare suna il stunz via radio. Ed uscete l'ains nus al giubilar Gabriel de Rungs con sia canzon nus lain la pace.

Nus lein la pasch da e per Gabriel de Rungs el festaggio ziez 34 rivel anniversari. E la cupina va in sora Ergia regalò oggi in buon'ora. Giovanna Molinaro va a telefono per gattolir sia a biedi. Luca Molinaro ci festaggia oggi va in ciò civil anniversari. Ides, bot quart ens luna, a partir de rossa podais us erinche telefonir per vossas gratulazions spontanas. To ce ci stais fir per qui, is dir un telefon al 0800 20 25 30 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Valentino Vivace con Fiore al telefono e la Ida De Florinda Lion. Buonasera, don Ida.
1: Buonasera, dona Natalia.
0: E noi possiamo tramettere auguri.
1: Questo mattino si benedò della mamma, che vuol dire che è il nome di mio fratello, di Ernst, con la frena, il Beatis, il Franco, il Sandro, del de mai, del Patrick, del Mesafons, del Nicola Zoe, del Milena, del Matthias. Cara mamma, tata, noi ci lasciamo gratulare a te, che vi già tutto il cuore mo a dien, ora vanno tutti buona sanità, con il sapien godeo un biabia alle sure insieme con te. Gaudo sin vidi de fiasta, noi ci lasciamo sin viadi, che stai, spero anche te, che ci c'è.
0: In quel caso, dopo senti un po' una festina per tu insieme. Super. Noi cominciamo la festa musicale, ma ci vince che già usa con Maconga ed auguri e loro già vi sentono buon viedi ed in quel caso un bel stier di compagnia tu insieme.
1: Super, grazie a te, Natalia.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie a te, addio, grazie a te.

0: Maconga culs, auguris per la Berta Caminata de Penaduz, ci festaggi il 78 anniversari. De Penaduz, giainsus a Clostre ter David Kamenisch. Buonasera, ser David.
1: Buonasera, Natalia. Exact. Io recebo gen in gratulazione sin Natalizzi. A quella va oggi en a favogne der Walter Arpagaus. Elsa fa fiasta sin seu sia ton tavol gida na scienza. Cordialmente vigile a del, vina von, tot bien, buona sanatat. A sin bien,

Interessant con la prossima gratulazione è per Livio Alec de Trun e Berna, ci festaggia sia 25 anniversari ed è scritto: Car Livio, per te una telezzi in grand happy birthday, tot bien, bia satisfaction con tuo studium, gauda tuo di e possen tutte giavis ir en vigur. Senza vase, puspai in agade i carsalitz onda pia et auch cookie.

Jennifer Rush, The Power of Love. Ed es lunedì un quart ed ence surgnina gratulazion via WhatsApp ed es ni scritt. Otsa Richard Gaving de Camisoles Festival Talezzi. Per quai gratulation la Nina ed el de tot cor ed en grazia ed el era en nom de tots per tut ils bellezzi e teaters che el ha giugau a Rueras. Don che dat buca pli quella gruppa, perciò il teatro a Rueras era in conoscenza lunch en torn. Tutina Giovugianza el Richard Gaving er in im nom de RTR tutto il buon per sia anniversari. Ed è sto lunedì quart, ultima chance de gratulare, se non c'è USA.

0: Gregory Fisher con Beat Up Car ed è bot lunevainc. Nos vain sentce de regalir les intrigis del Bogn Engedina e quelles vem lora oce penaduz der Berta Caminada e la festaggia si è zetta in tocci vel anniversari sia figlia Ida de Florin vava telefono per gratulir giavus bger plajair e buona recreazione al Bogn Engedina.
1: RTR Las gratulaziuns.
0: Tente mia vart pel moment. Nus ens udins questa sera alles cinch der show. Mia nom Natalia Weber, sti Pacific.
1: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verts. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ie las duas, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Sur de las lecziuns de sport en scola, 2017 en l'avenir. E de Madrid legge Papa Leo la messa insieme con pli che 1 milione di persone. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatorio per il sport de scuola, quai rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Departamento Federale de Finanzas. Als Danes per l'instruzione de sport vengono complete meindels Chantuns, per cui du in quel sera pudai decide, de wart il domba de lezions. Bettchen chantandes da quai en les Federaziuns de Sport, che man egen che tot il Sufans stop in a vair il drech sin madem bler Sport. Actual mein prescrivo Berna in obbligatori per almain 3 lezions de Sport lemna. En il Chantun Zug alla polizia stui evacua in a scola d'internat, so entri in a schmanaccia, ierenton las 4. Radont 30 persunas che s'acchiatavan sin l'areal dalla scola sin il Zugerberg, ein ins evacua, scrive la polizia de Zug. Cun examinales localitats nein ins chiatan na gut suspectus. So entra radont 4 ures alla polizia puspe lasciare torna ils evacuats. Os vegn investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. Aus en l'exterior, der pliras attaches cun armas en l'Israel central, a almain ina persona pers la vita. 5 ulteriures en venides blessades, tenor indicazions de las forzas de salvament. Las autoritats israelianas discurren din attache terroristica. In attache attachada supponi sae veni mazza, in secondum sae nins viden curi. Les attacchi sono succediti nel nord-ost della città Tel Aviv, da tirsto il confine con la Cisjordania. Papa Leo, al 14 av, la celebra in la capitale spagnola Madrid in una messa e nel Liber, con radont 1,2 milioni di cartentes e cartentes, tenor indicazioni ufficiali. Uscebler jaut neanche mai se rimnade per una messa del Papa Leo, da pissi elezioni il match avanti non. En ses predi ha el accentuà il liom strec trante la cardiencia ed il minchiadì. La cardiencia duai era contange la via e bec mo resta in il chamberlet quiet.
0: La meteo.
2: Ie dec sulle jivots, magari comparen in pau nivels. Singul zuradis poi da cia e la. Las temperaturas vanots en lengia di nota ed en il Valrhein fine des 12 grads, in il Sorseis fine 25 gradi e in il Grigion del Nord fine 23 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Fitchbler traffic in direzione nord. Tante tusaune Rechenau ai Colonnes in sto quinta con fine 30 minuti de plitem de viadi. Parallel stagn il traffic sin la via centunale tante il sparte vias Rotenbrunnen e Penedoz. E la via del Pass Lucmagne bloccata per il traffico motorizzato, infine sento mezzi le squatter, quai per vidi in occurrenza sportiva.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suento mezzi der RTR. Kunstcoverides, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Ia las trais, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temps senza elettricitat ed en pliavers per l'atom. E las balapedistas del team sur selva fanoz in pari. L'energia atomare chiata d'ina da pli sostegna in Svizzera, come si una nuova ricerca dall'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzeras. Al studio dell'Istituto per Scrutazione GFS Berna pubblica oggi mossa che 58% della popolazione fa quittanze per la sicurezza del provvedimento elettricità a lunga vista. Qua in 7 punti percentuali da pli che avanti non. In medem moment am bunem ein dusterzels domandats dubis, che les energias regenerables sulettes tangen per couvrir il besin d'elektricitat. Per il studio an ins domanda applique mille personas trant il 23 de mars ed il 15 de vri. Os en l'exterior, te pliras attaques con armas en l'Israel central a almain ine persona pers la vita. Cinc ulteriori sono venute sblessate, tenor indicazioni delle forze di salvamento. Le autorità israeliane discorrono di un'attacca terroristica. Un'attacca da supponi sia venuta ammazzata, in secondo luogo sia in svidencuri. Le attacche sono succedute nel nord-ost della città Tel Aviv, da tirs del confine con la Cisjordania. In la Nigeria ha giuldata libera 360 ostaggi ordels mauns de rapinaders. Tra in azione sotto la direzione del servizio segreto sein omens, donas e dufans venit salvats, ordin zuppen ils colms en il nord-ost del paese a comunicare il militar nigerian. Rapinales 360 persone aveva una gruppazione della milizia islamistica Boko Haram. Dus ufans ostaggis e morts durant il rapinament, spussats e per vida las condizions de viver dires. Ed anc palapè regional, las donas del team sur selva an francà il terz plaz en la tabella della terza liga, cum far in pariots. En il dieu ordaifa contra las vigines della tabella, Weinfelden Bürglen, an las sur silvanas contangin 2-2. In la tabella è il team sur selva con 38 punti, viene avanti in Platz 3, 4 punti avanti, Weinfelden-Bürglen.
0: La meteo.
2: Ed ecco sulle gifots, magari comparen in pau nivels. Singul suradis poi da c'è là. Le temperature vanno in legge di notte, den il Valrhein fino a 18 gradi, in il Sursees fino a 25 gradi, ed in il Grigion del Nord fino a 23 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di Jai Fitch bleibt traffic in direzione nord. Tante Tusaune rechen auch ai Colonnes, in Stockwintag um fine 30 Minuten de plitemte Viadi. Parallel stagn il traffic sin la via Centunala, tante il sperta via Srotenbrunnen e Panadoz. La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato e infine il Sentemezzilla Squatter, qua è per vedi in occurrenza sportiva.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è d

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas quater. Io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temps senza elettricità ed en pliavers per l'atom. E las balapedistas del Team Surselve fanno zimpari.

0: L'energia atomara chatta d'ina da pli sustegna in Svizzera. Qua muss in una nuova ricerca dell'Associazion delle Interprese Elettriche Svizzeras. Il studio ha fatto l'Istituto per Scrutazione GFS Berna e quel muss che 58% della popolazione fa quittats per la segirtà del provvedimento elettricità a lunga vista. Quei in 7 punti percentuali da pli che vanti non. Il mese d'Atels domandats in plitost per baiegia una nuova ovra a Tamara che per numerosi implanti supplementars per produzir forza elettrica ort energievs regenerables. Per il studio hanno ins domandat plicche 1000 persones tranter il 23 de mars ed il 15 de vri. En l'exterior, in la Nigeria ha giuldada libera 360 ostagis ord als mauns de rapinaders. Tra in acțiun sot la direcțiun de servec secret seien omens, dones ed ufans venit salvats, ord in zop en ils colms en il nordost del paiais a comunica il militar nigerian. Rapinales 360 persunas vevi una gruppazion de la milissa islamistica, Boko Haram. Dus ufans ustagis en morts durant il rapinament, spussats e pervida las condiziuns de viva dires. Dalla elezione decisiva per il presidi del Perù va ottranta la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanesta Roberto Sanchez. En les devoses recerches era Fujimori leva mai avant ses concurrent. Ils devos diagions ha il Perù gli becmain che och presidents. En prims resultats dalla elezione decisiva en de speciada maun. Ed anche balla per regional, le donne del team Sorsel van Franca il terzo platz in la tabella della terza liga, con fa in pari otz. In il Giordaifa contro le vicine della tabella, va in Feldenbürglen, an le Sorsilvanas con Tangin 2-2. In la tabella il team Sorsel va con 38 punti vine avanz in platz 3, 4 punti avant va in Feldenbürglen.
1: La meteo.
0: Via den la saira dati c'hai là in uradi. De maun es il imprim dec sulle jiv, il sentiment di vengen ils nivels lura adina pli spes. Conta saira la noc plovi tot tenor regiun. Les temperaturas maximales in de maun tranta 20 grads a Sameden e 28 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: La via sur il pass del Bernina e serrada tranta la Motte e Puntragigna suenter in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna sin differents trajects colonnas. Uscia tranter Valragne d'Ander, tranter Tusau e Rechanau e tranter Lanquart e Sargans. Per part ovrit bler de pli tempta viadi che normal. Sin le vie centunale tranter il sparte via Srotenbrunnen e Panadoz stagne il traffic in direzione nord-era. E la via del pass Lucmagne e Puspea Verte.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suenter mezzdi der RTR.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
4: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai è il nov de las davosas uras? Svizzeras e svizzers temen in temp senza elettricitat ed empliaverts per l'atom? Scopa festival a promozion se iet a l'US Schloignon en il Gieu de Doz in a seria de Golds? E Laura de Damaun l'emprim sull'Iiv Versailles in qual uradi? Ielles cinch, mes nome Alexi Beseglia, benveni. L'energia atomare chiata d'ina da pli sostegna in Svizzera, quamo si una nuova ricerca dell'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeras. Il studi fatto dall'Istituto per Scrutazione GFS Berna e pubblicato mostra che 58% della popolazione fa quitats per la segertata del provvedimento d'elettricità a lunga vista.

0: 47 punts procentuals de pli che vanti non. In la mese d'Atels domandats en plitost per beiegia una nova ovra a tomare, che per numerus implants supplementas per producir forza elettrica ort energias regenerables. Per il studio hanno instrumentato più di 1000 persone tra il 23 di marzo e il 15 di avril. La quota di sbaglio è plus minus 3,1 punti percentuali. Durante l'inscontro di 3 di Berna e la rola della società civile per sostenere l'Ucraina veniva discutata. Radont 31 persone della comunanza ucranese, or da 50 paesi, senza partecipare, annunciano gli organizzatori. Era rappresentante della regenza ucranese e di istituzioni statali del paese in stato di Berna. Davanti alla Svizzera era se partecipare il delegato del Consiglio federale per l'Ucraina. La mira dell'inscontro regolare della comunanza ucranese sin l'entiamon è di mobilizzare il sostegno per il paese in guerra con l'Ucraina, con la Russia. Intanto restano le nuove sorde dell'Ucraina poche impermettenti. Due sofferenze sono state in il sud-ost e nel centro del paese in connesso con attacchi russi con agite droni e artiglieria. Vitier se in deposito rumente radioattivo in la zona serrata dell'ovra atomare a Chernobyl veni tucciato in drona. Quai aian il russ fac sapientiv, pretende il presidente ucranese Volodymyr Zelensky. L'Ucraina da Siavat ha attaccato in deposito carburante sin la peninsula della Krim. In la Nigeria ha giuldato liberato 360 ostagis ordels mauns de rapinaders. Der Inaktion sot la Direktion des Servetsch Sekrets seien Omens, Donas ed Ufans venit salvats, ord in Zop en ils Kolms en il Nordost del Pajais, a kommunicia il Militar Nigerian. Rapinales 360 Personas avevi in Gruppazion della Milisse Islamistica, Boko Haram. Dus Ufans ostagis en morts durant il Rapinament, spussats e pervida las Conditions de Viva Dires. L'elezione decisiva per il presidio del Perù va ottenuta la candidata conservativa Keiko Fujimori e il politico sanista Roberto Sanchez. In le due ricerche era Fujimori leva mein avances concurrent. Il due diagioni sa il Perù gibbeci mein che oggi presidenz. Im primo risultato dell'elezione decisiva in de speciale maun. Ed anche il balla per regional. Ieri l'US Schluagnon pudì celebrare la promozione nella seconda liga regionale. Il soletto concorrente nella terza liga Melz ha nominato in modo a pari 0-0 contro Wallenstadt e ha po' bec più sorpassato il Sur Silvans. Ed oggi a Schluagnon mossa sia fermezza attuale, combatte ordaifa la seconda equipa da Domat Gist con 8-0.
1: La meteo.
0: Via den la saira dati chai la in uradi. De maun esil in prim dec sulle jif, il sentimes di vengen ils nivels lura adine pli spes. Conta saira e la noc sim mardi plovi totte no regiun. Las temperaturas maximales en de maun, 30-20 grazas a meden e 28 grazas a cuira. Il mardi e la mesemne fai aura variabla, adine puspe dati temps cum plievia. I vengen zic pli frescht.
1: Vias e traffic.
0: La via sur il pass del Bernina è serrata tra la Motta e Montpuntragigna su entra in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna sin differenti trajects colonnas. Uscire tra Valragne e Dander, tra Tusaune e Rechanau e tra Lanquart e Sarganz. Per part trovi Blair da pli temp de viadi che normal. E sin le vie cantonale, tra il sparte via Srotenbrunnen e Panadoz, stagna il traffico in direzione nord. La via del Pass Lucmagn è puspe aperta.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La fin d'Efna va plemplemet vers la fin e la prossima ora dopo per voi in cimper perles da qui d'Efna trent roter un curs per Boschiers a la Viglia. Dopo da qui giusto scu prossim in quest'ora per voi il microfono Natalia Weber.
5: LTL Informativ e divertente.

0: Eagle Eye Cherry con Safe Tonight. Un curs per Gersuns Boschers, tut a fat speziell, oggi lüd in quart in Engidina Bassa. In giunas resges a motor, in giunas maschines de transport modernes ed in giuns camions ci transportation l'ora de vent la laina. Hai, la scola professionale de Samedan, loino cels Boschers de l'Engidina e las Vals del Sud, vem a scola, ha fat un curs ci a muasso, cuciniva lavoro ens decenni sentil gut. E qui, appunto, tuot a mem. Georg Luzzi, cugnuosce, scuccia qui guardavora e ottuno.
1: Per ci vai, insomma, per questo corso de Boschers, un cicciotter, curiosità. Maschines modernes, scuola resge motor, un fil ci transporta tot la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiare in bosch, infincia las muscles cominciano a bruciar.
2: Ma per un momento sono intero di entrata, ma è per ci fa un, due, tre dì, bello scennes, non si dovrà buons, manz.
3: E resterà per la resgia del motore, qua è giuri, va per svelte di più simpoli. Dai, di, sono er. Bel da vezzare questo, ma è gesto, è rispolarizzo del motore.
1: Uscelz dos bosciers jersuns, chiam Marco Stecher de Tarasp e Riccardo Stupan de Cernetz. Lavorar usce is tempi passati, ma nae la manadra e magistre la scuola professionale de bosciers a Samedan animatis de scuol.
4: Ma sono tempi passati, non esere nostalgiche, des dur. E pensare in meccanica, ed è fascinata se old timer, e che ci nuova per Mozart ci stessero a lavorare usce in altas, con quel stiavas, ci vengono ad una dovrat, e se proprio semplicemente un dì, i storgi da gota o i storgi forestali vivude, già in usce in es.
1: I va per ci fare in vista che ci funzionava da più botte il monster de Boschier, per la dina grass de Modulain, non fosse quest'atto da più botte in un lavoro per donas.
5: Se credo, più botte non fosse, o non sasci fosse insomma i, con quai c'è l'omen, sono al sondo un po' più fancy, al del corporal manch fai a son loro in palc, ma oggi in lì vai a tip top jazz a segnare e crei più bot fis a loro son stat. Un po' extrem, hai.
1: Con le maschine moderne si è qua oggi in lì un altro lavorare anche il got, qua in manain als dos jersuns Riccardo Stupan de Cernetz e Mattias Heiss de Schampf.
3: Di son altri, ma questi cavalli che sono gli addressati sono sempre vai, se ti dici top, loro si faccio con le maschine, sta il cavalli stop, che sono modernari, se dici il cavalli da dire dritto, e tiri su un favi della cordina dritta, loro il cavalli fa preciso con le bocce con le maschine, che è infernale.
6: E pensarci più bocce, qui verranno lavoro in gera, lieto in il gotto, e verranno in gera, se fanno questo lavoro, vanno giù le flotte, forse fanno in notte una badalata, o anche le flotte sembra. E oggi in dia, le gruppe di gotte sono più piccole, perché ci vogliono tutte più svelte. Allora, hai una spiglia forse più c'è il tempo e de forse notte di una badalata, che ci si fa marenda. Non so, era flotta, ma più bocca era che forse oltre, era più bocca che nera, si poteva discutere un po' sempre. Traccio che era già un flotto tempo.
1: Uscì in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Matis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un monster, ci sa mudare radical, per essere uniata ora dalla squadra Paraitz.
4: E Krajča non può venire a dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare o c'è altro, c'è forza è più flessibile e c'è posso fare qua e penso ora quella di una scuola industriale è più grave. Quella libertà c'è non va in Samedan, quella non c'è ora come magistra e io da poter organizzare le robe esterne e non in scuola.
1: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. C'è Riccardo Stupan de Cernetz e David Müller de Susch.
3: Hai, des. Sono un corporal, ma c'è un nostro monstero, siamo un corporal, ma ho più botte che delle son. Amo da trovare le tecniche, se col cepino, le giuro. Hai, dai, è tutto qua interessante.
7: Era halt altri tempi, non? Ma sì, oggi in dì, quando guardiamo, faccio un po' di più sulle direzze. Io già son, hai, sto a fare un po' di più, e, ma è sempre buono. Lo capite un po' più poco, ed è tutto un po' più duro.
1: Invece delle macchine che stressano tra il gatto, una ha da sei ore piccola e resi a mano. L'unico che è proprio restato da più botte, il farmarenda.

0: Miley Cyrus, End of the World. Ci da vos vago gent ad un marciò da pülc, se es futrir trenter to quella roba, farsa ces chatte jo in schatzi, la da quede tuat, vascella, stoffes, clinöz, da fatta instrumenti de musica, o una cruce d'un rosari. Hai, to quales robes son nides vendides a Lyon. Le sors benedictines della clostra de Lyon son in pepel moment videl rumir el muruc. E Lucia Parolini es stede a guardirce ci dos in cui smerciò de pülcs.
1: Fin già avant les deja bonura es l'entrada della clostra de Lyon plaina. La liot spetta che la porta ni rivida per poder ir a guardar els chazis che le sors benedictines venden oz. Puntles desch rive la sor Ermelinda la porta. E la liot, juvene vel, van in fulles ein te porta e comenzen subit a vere tras tot per poder grampar els melders chazis a movancia otters til scuverischen. I no vengen be vendudes crucs, rosaris e portrets religius, da vascella e vases, stoffes e pullovers de lana, fina mobilia e clinuts, dae delles totes de cetar qua. Tanter la fuole de liot porta una donna fin già blera roba ille braccia. Ella es viaggiada a posta della Valmüsteir fin a Lyon be per cus marcià.
2: Ena fat una pernotazione per essa qui a les desch, vecena pensa i des bleras blera liot qui e son schwitz contenta.
1: Ella a mossa che ce la città, chandeliers d'or, stoffes albes, un portanotes e a mode più chandeliers.
2: Da l'ain, e guai susche difficil da trovar, ne?
1: La liot para denir preparada e fingia da savair che ci cercen. Usche, per exempel, un omen ci desnü con un meter a bindé e masura les valis per chatar la dretta.
3: Quella drove è per un collega che ha in auto veil, in oldtimer, a drove de mettersi de vosella. A de gici un cureu in, a dosa va un flau in.
1: La blera roba non ha su un prec, is podimene decider svesa quant ci svol pagar per qua ci sa chatar. Tot els raps van in la cassa de la sors benedictines. Era il corridore l'entrada e splaina con roba ed in una ciombra il più de vovart sono instrumenti de musica, pitchens e grons e divende fatte vendu un orgel. Ed er chitarras e mandolines venien vendudes, si saia co instrument o co decorazion.
4: Dann hab ich ein Musikinstrument gekauft, obwohl ich gar nicht spiele. Aber ich fand ihn so schön und erinnere mich ein bisschen an meine, ich bin aus Portugal und dann, das erinnert mich ein bisschen an diese Musik. Vielleicht lerne ich jetzt ein Instrument. Wäre schön.
1: Il Merciade Puls a l'Ö, per qua c'è la Clostre de Lyon des nir vendüde, se on c'è la Sors Benedictines dvainten ad una più pacas. La Sor Ermelinda quinta.
5: Noi siamo 56 sores che alla mesa d'età, circa la mesa d'età, quelle sores vengono tirate, sono strugge in turno, e vanno con rollatos, come si scende, nella socia di rodas. La scia va qui rapid con noi, ma qui è la nostra realtà. Stiamo a vedere, stiamo a mirare, come veniamo a vedere.
1: Le sors fanno un perons mudada in una parte più piccina del real della clostra. Per cui sono fingi ad aspettare un tempo a cercare insieme la roba ci desnir venduta. Per quelle lavori survengono le sors sostegni. Tante rotter de Yolanda Hassler ci lavora per la clostra ed aiuta a preparare il dì de dots. Ella dice ci detta moblere lavori.
6: Es ist sicher nicht der letzte Markt, weil es sind auch noch in den Keller ein Haufen Sachen, die es nicht gelangt hat, um durchsortieren. Es wird dann sicher auch mal noch Zeiten geben mit Möbeln, wo es dann auch noch mehr Möbelstücke dabei hat. Im Moment ist mal angedacht, dass wir einmal im Jahr sicher so etwas machen und vielleicht richten wir sogar eine kleine Brockenstube ein.
1: Ed usche adesso pass per pass a svedar la Clostre de Lyon e far platz per un nuovo Kapitel. Non fai però un po' mal di torcungiare tante robe che si dovrà tutta la vita. La sor Ermelinda.
5: No, questa è la nostra realtà. Noi siamo prendere nur con noi, Marins, e noi prendere nur con noi. Yeah. Wenn es mal la camicia, che noi non nennen. Allora, Ja, die sind ein buntes Mensch, die können lesen, dann, ja, das andere war, kann ich noch so weiter, kann ich wie eine Wohnung kommen.
1: Uschea sei per ella eher eine Honor der Wehrer, quantas Personas ci han Interesse wie de la roba ce les venden de lur Klostra. Ed il di de dots pare de desser un Success. Fin già mezzdì es vezza ce blera roba es nüde comprada. E ad una de più persones abbandonano la clostra con tasche spleines.

Kings Elliott con The Promise. E l'unic c'è posso sentire prometter is ciò che fisse sto de mia vart già visse tutto sentire bella e pacifica saira. Mio nome Natalia Weber, ste bain giodì la domenica e alla prossima. De mem sorpiglia allora Livio Foffa la buonura e zieva allora Sergio Guetsch.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapai de Schluanglion dat l'autoronne la seconda liga regionale. Quei era schon klar definitiv son de sera, cui le gnu inconoscent ch'il de vos adversari per la promozion melz a facma impari. Ils de Schluanglion han aber liur demonstra lur fermezia a muosa chi se gen dins de la seconda liga ad angu di gnau hotz incontra la seconda de domat grad cun oc a nola. Ferms Resultats de Sport veni neur, la Confederazione vuol striha gli obbligatori de Sport in scuola. Quel monta actualmein a minimum 3 lezioni a diamna. La Confederazione manegia che, da mai chils danes per l'instruzione de Sport venien completamein ils cantuns, du ein quels se ve decider davart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federazioni de Sport dall'idea che tot ils affons stoppien vel dretg de tutena bia Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttost per suenter da pagia nuove ovres atomares che d'investe in ovres che producesce nord energias regenerables. Tu stiarts din che lezzas persone stongen bu per cuvir il besenz d'elettricitat.

0: E in caso de suspect de terrorism, asche la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer ni il telefonin del delinquent supponiu, sche quel pretende che ses apparats vengan sigillai. Actualmente stoi na darcire decider sche la volubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procuratur Pubblic Federal Stefan Blättler adattasch con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io gio vigilina biala sera.
1: RTL Vita e Greta.
2: Ossa esa ben botto scena avant. No decidain de nos avenir. No vuol dire no grigiunas e grigiuns e nos avenir quel decidel dur la politica, o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. Cierola c'ha la religion, jove l'elezion, quesun de nos temas e la vita creta da dots, alla quale ci as fetch un cordial benvenu. No in grigiun vainamo la chance da conoscere personalmente a Ciceno e Leain.
3: Grazie al rompiccio, non vaina let in ciun vet per vida si reclama. La ronda più quinta la persona e seis engagement a favore della società.
2: Dis Stefan Bösiger, ci des da Ciasil, Centumberna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima sciurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mesnom Isabel Jäger, bundin sendol.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e l'oreso scenavant. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ches quintosa c'al tema confessions no sia in somma ningun tema il combatte electoral penserà magari, ma hai i ilura? Scovo ossa vessan ils grigiuns dal 1996 scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nada s'immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son svanidas las confessions della discussion politica? Per chatarora quai fanno un lung sil in avo il temp. Il on 1996 in giuce la confession, non era privata, ma l'actura principale sul palco politico. Amo avant c'è il sursilvans e la sursilvanas dal zons 1920 savevan di scuorer dire l'ur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il partì conservativ, las donnes nuvevan vus politica e tots insembl tiren catolics. Una dominanza cattolica con forza scò una lavina. Per quai di scuora ci ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tut zot. Spolai per cientons. Iun 2026. Se non guardain las listas de lezione da dot, si incontraina una delas forzas centrales grigiunas, il Center. El debatesce da ciure dofans, ospidals o digitalizzazione da religion, Jan Castizzi. Co ha podiu svanir quist fos confessional ci domineva durant tant temp la politica grigiuna? Quist es l'istorgia da d'una lavina politica che la moderna ha fatto leuar. Fein viadi il 1906. In un temp da d'un grigiun fess, in giù c'è la geografia, comanda la Creta, e la Creta il partì e punct. Da d'una vart il grigiun protestantic reforma il partens, il Schamfic, l'Engiadina, per granda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Partì Democratic, una forza giovane schnester liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD e comincia a venire fermo qua esons. Er el as drizzont al pöbel grigiun evangelic. Da c'è la vart, il grigiun cattolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti in la Creta cattolica, una grande forza. Qua es la lavina naira, coccia l'istorico Radolf Colamberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partiz grigiuns e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1906 siglien las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Rätsier. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e con gli stessi plans d'instruzione per tutti. Per l'elite cattolica, con la scuola claustrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chance la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala scotraditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non è combattuta con argomenti teologici, ma con vias, trens e turismo. La vita dels umans è smuda fondamentalmente. La via fierretica arriva, un progetto procciacciato dels liberals. Le svaladas non sono più isolate. E da movimento arrivano turisti, hoteliers, reformati. E in tuna hanno ils fils ed ers figlies dels powers, anche ils grand hotels, un'alternativa alla stalla de Bab. il turism pone gudognar agens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessionale viepü. Las juvenes ed ils juvens grischuns lasciano la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponir ori il mont.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Als 5 de març 1972 in Grischun un zic più tard scos un livello nazionale la prossima grande mudada. A partir de dosa d'asce bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras cumanzan de rumper sus. Las grijunas van ir otras vias. Nu seguan simplemente els vells truais confessionals dels homens. Ed ossa, l'on 2026? Ossa es schleuada la lavina naira e con ella per fin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD, cia nom da spöt circa precis 5 ans, simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raix sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris da d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiuns in tutto il centun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrapol protestantic, esots secularizà. La confessione de candidates e candidats non estima. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals ainti il combat contra esters, migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists, ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grischun del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Greta e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La ragion, certas reproches sien suronadas, otters fats da delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda da l'agentura Kisten STA. La decisione d'assistir non ha mo forza legale. Al spiritual niven imbutats delicts sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part da quai sien però suronats o senza rilevanza penale. Lo aistia da quaira ci vevin stradam as uras preventivas mantegna quelles amo. Appena che la decisione della Procura Pubblica aia forza legale, possa lo vaistia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far quais, toppiele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savair su sia pagina e la rait. Con otters plets, lo vaistia zada d'occupar in avant col cas. Moments più allegrevels a l'ovage da quaira pudi passantar la domenica passata e la stazione principale da Turic.
2: In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre mich.
1: Là a Josef Maria Bonma festeggia con var 4.000 visitaduras e visitaders un dì de l'ovascia e finì con quel l'on de l'ovascia. Quell'on veva proclamà inspirata l'on sonj 2025. L'ovage de Quera sa express er il sen de Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire mo un sguardo in Engiadina, la radunanza comunale da Zernezza giusta deliberà una nuova legge davanti als fatz da sepultura e sunteri. Quella armonizzesce las leges veglias delas fraccions da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Las bustas preleer sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vusch. Ingiu esa da far la crusch, cel ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar i da diversas opziuns. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a er Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la cusliazion da pravendas fat din quart.
2: In un evne sun elecziuns in grischun. In ritual ci si repete mincia quattro ans e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non è solz lamentar las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats ed una certa agitazione ci cresce cur ci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista dalle chances da nire lez, pro cels in cerca da questa banadida busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista del zelez al comune. E la presentazione dels risultati in domenica sera, quella è per certuns un momento botusche emozionalsco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuonsco avant, ma con una nuova regenza, e qua è sbonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun da spes seis ans sun stattes avantuas mais las elecziuns. Er la un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cussail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sun fels volants han a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità de material es stata enorme, e li stess fu stat pucciada a mettere tot il palperom per sul palperi vel. Per quai na è decis da stipgiar tot la documenta e da sviluppar promince posizion dels candidats er mi agen opinion. È una lura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans in las cantines e vias de velos, con antennas 5G e rodas de vent, con la mancanza d'abitazions, is problems dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, eu sun restaina vo con grande confusion. In grischuns un is circuls bler pü pitchens, las listas pü cortas e las vistas pü conscientes. Da mein schelte, as pudes dir, quae torna, e per part fers forsa beint da var un candidat da plü. La cella ward, grazie al rompicion, nu va in elet in cün bet per vida si reclama. La ronda pü quinta la persona e seis engagement a favor de la società. E forza, grazie a quest rompi pichon, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ci ha in mans pels prossim quattrons, sa vaina in un evne. E fin a là, quinta mince vusch.
1: Il plets in via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plets in via, c'è taiva zum play RTR, e l'actuali la quotidiana del venerdì.

0: E culs tuns capverdics dalla grand dame Cesaria Evora vai vers la fin da nostra vita creta da dots. Bel, ce vos stats e stats dalla partida. Ed a propos partidas e partits, dat un cuca con la busta, iaia de ler. Buona domenica a Giavuja Isabel Jäger, ci de stat al microfon. A buon anzudir.
1: Vita e creta.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapai de Schluein Liondat lauteron nella seconda liga regionale. Quei era schon klar definitiv sonda sera, quegli agnew inconoscent che il davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluein Lion han aber liur demonstralur fermezia a muosa chi se gendins de la seconda liga ad angurigna oz incontra la seconda de domat grad cun oggi a nola. Ferms Resultats de Sport veni neu, la Konfederation vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 lezioni ad amna. La Konfederation manegia che, da mai che il Danes per l'instruzione de Sport venien completamente ils Cantuns, du ein quels se ve decider de vart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federazions de Sport dall'idea che tot ils affons stoppien vel dretg de tutena via Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagare nuove opere atomare che investe in opere che producessero energie rigenerabili. Tu stiarts din che le persone stanno già bu per cuvire il bisogno di elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer ni il telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che ses apparats venian sigilai. Actualmente sto in addercire decider se la vuol lubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procuratur Pubblic Federal Stefan Blättler adattar, con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia vart, io già vigilina bia la sera.

RTR. Mes ti? Mes radio. Mes di? Mes radio. RTR.

0: Musica per gli inescadini.
1: Mary Van, Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai. Per Mai. RTR. Per Bus.

0: RTR, credibel e simpatic.
1: Don't tell me this is all for nothing.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin ter la scovrida. Uscivaria, scola vita.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

Musica per in Escadin. Per dai. Per mai.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna amalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.